mazare bodi noi. O muga iba duga kiban mazare bodi noi. Esora huahole.